Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

0: E canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

0: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

domenica 3 maggio 2026. Bentrovati al nostro appuntamento con le stelle, segno per segno. Buongiorno, buona domenica Ariete, appassionata metamorfosi del vostro amore, perché voi dell'Ariete bevete questo amore, voi bevete la vita con ingordigia, la vostra sete non finisce mai. Toro, colloquio, dialogo con i vostri cari, adorati parenti, proprio non vi danno pace, eh? Gemelli, luna in opposizione invece per voi, rapporti stretti agitati, matrimonio agitato, i coniugi agitati, figli agitati, oh, qua siamo tutti agitati. Cancro, Mercurio, che è già bello, ottimo aspetto per le relazioni di amicizia. Poi c'è anche la luna giusta, insieme al vostro Giove, porta occasioni di guadagno, ci sono delle sorprese, insomma. Leone, luna in Sagittario, è una musica per il vostro amore. Dopo aver ritrovato lo smalto, dedicate il giorno agli affetti familiari, alle amicizie. Vergine, vi devo dire una cosa seria, preparatevi per domani, perché c'è una possibilità di agguantare qualcosa di molto molto valido per i vostri affari. Vado alla bella bilancia, in fondo è vero, eh? Se ci pensate, avete avuto un fidanzato, due fidanzati, almeno con il terzo appena è successo qualcosa. Scorpione, la domenica è incredibile per i nuovi incontri, le attrazioni nascono in ogni posto con persone più diverse. Sagittario, è vero che c'è Urano che vi controlla, ma quell'Urano vi controlla soprattutto nelle collaborazioni, perché ha paura che voi mi saltate addosso a un collaboratore, collaboratrice, e così per simpatia, e no, per simpatia proprio non si fanno gli affari, credetemi, me l'ha detto un mio amico che vive in America. Capricorno, Venere è estremamente interessante, matrimonio, devo dire, tra la bellezza e il potere. E questa cosa potrebbe eccitare moltissimo l'uomo del Capricorno, perché come sappiamo apprezza molto l'intelligenza, la cultura di una donna, però penso che ha un debole per una donna con certe forme, ecco, con certi colori, ecco. È vero o non è vero? Sì, è vero. Acquario, oggi è domenica, rilassatevi, non occupatevi di cose grandi, ma che dobbiamo sempre occuparci di cose grandi, e quelle piccole dove stanno? Ma è proprio nella piccola che è quella botta, quella botte, no? Giusta. Pesci, signori dei pesci, dai, diamoci un po' di contegno, via. Pensiamo alla famiglia, pensiamo, perché no, allo sport, pensate alla squadra del vostro cuore, forse avete anche voi un qualche arbitro che in questo momento è di grande attualità e ha bisogno dei vostri saggi consigli.

0: Sí, sí, sí. Grazie. Io sono Branco e voi chi siete? Amanti delle stelle. Ho oggi un pensiero delle stelle di Paul Klee che è una cosa incredibile. Incredibile. Ascoltatevi, prego, con attenzione. Non fuggire. Fidati. Conoscimi. Hai prosciugato le paludi della mia anima e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà completa, amore.
1: Canzoni d'amore.

zucchero così celeste a cavallo tra il sabato e la domenica, le nostre canzoni d'amore. E diamo il via a questa nuova giornata, questa domenica 3 maggio del 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere, sempre lei, Dimensione Suono Soft. Siamo positivi, siamo soprattutto così pronti dopo il caffè ingurgitato velocemente a tenerti compagnia fino alle 10, almeno per quanto riguarda questa prima parte del mattino, il momento dell'alba. La chiesa ricorda San Filippo. Tra i nati oggi abbiamo Deborah Caprioglio nel 68, Elodie nel 1990, Mirta Merlino nel 68 e Massimo Ranieri nel 1951. Il 3 maggio del 1956 si svolse la prima edizione dei campionati del mondo di judo.

0: Maluccio, dovremmo imparare qualche mossa magari per l'autodifesa, non si sa mai nella vita, con i tempi che corrono, con tutta la gente che gira. Abbiamo adesso l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi partiamo con Lucio Battisti, anche per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

0: La dolcezza infinita di questo pezzo appartenente al passato, a Mika e Chiara, un bel duetto Stardust, molto gradevole soprattutto a quest'ora del mattino per iniziare bene questa domenica insieme su Dimensione Suono Soft. Tra poco ci sono anche le previsioni del tempo, prima l'informazione con Sky TG24 e le ultime notizie.
1: Trump minaccia la possibilità di riprendere gli attacchi all'Iran e precisa che sta per esaminare il piano di accordo, ma non pensa sia accettabile. Teheran replica: non temiamo la guerra. Scontro Stati Uniti-Europa, via oltre 5.000 soldati dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Da domani dazi al 25% sulle auto europee, mercoledì Rubio a Roma. Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio, ma in due tappe, il doppio passaggio dettato da problemi di copertura. Flotilla la denuncia degli attivisti dopo il raid picchiati per ore, presidio alla Farnesina per il rilascio dei due ancora in carcere in Israele, la missione si prepara a ripartire per Gaza. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise, domani la polizia scientifica in casa delle vittime per sequestrare i loro telefoni e PC, nuovo interrogatorio per il marito e padre delle vittime. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 campione paralimpico, aveva 59 anni, cordoglio di Mattarella, delle istituzioni, commozione di tutta Italia, funerali martedì a Padova. Serie A in parità, Atalanta-Genoa e Como-Napoli, vince l'Udinese alle 12.30, Bologna-Cagliari, poi Sassuolo-Milan, Juventus-Verona su Sky e Inter-Parma, nerazzurri a un punto allo scudetto. Formula 1, a Miami Norris vince la sprint, Antonelli dedica la pole a Zanardi, alle 22 la gara, tennis alle 17 la finale tra Sinner e Zverev, tutto live su Sky.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
4: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
5: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Torna a Roma Taste, il festival

0: Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: va?
1: Beh, che dire, è bello svegliarsi con qualche pazza idea in testa, perché appunto le pazze idee fanno bene allo spirito, all'animo, ci aiutano a sognare, a vivere di fantasia. E beh, è questo molto importante nella vita, a pigliarsi anche a qualcosa per andare avanti, per affrontare i momenti un pochino più duri. Buongiorno da Dimensioni Suono Soft, c'è Lionel Richie.

0: mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno

0: Tiziano Ferro a firmare la mattinata di Dimensione Suono Soft, accetto miracoli sulla radio del benessere. Tra poco il nostro aforisma d'amore.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Le persone giuste devono colorarti la giornata prima che lo faccia il cielo.

0: quante volte l'abbiamo sentita. John Osborne, One of Us, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, arriveremo fino alle 10, tra poco l'appuntamento Good Life. A proposito di grandi opere, parleremo questa mattina di Niccolò Machiavelli. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie d'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

A 5 secoli un certo Nicolò riesce ancora a dividere le nostre opinioni, ad alzare sopracciglia, a scatenare i dibattiti in salotti culturali e aule universitarie di mezzo mondo. Nicolò di cognome fa Machiavelli e nasce oggi a Firenze nel 1469. Trascorre tutta la sua vita tra diplomazia, scrittura e un esilio doloroso. In mezzo lascia un'opera che cambierà per sempre il modo in cui pensiamo al potere, Il Principe. Il suo nome è diventato aggettivo machiavellico, no? Si dice spesso con una connotazione negativa che lui probabilmente avrebbe trovato ingiusta, perché Machiavelli insegnava a essere lucidi, separava la politica dalla morale e non per cinismo.

0: Napoli, come direbbe lui, con quella prosa tagliente che non ha perso un grammo di potenza, dove men si sa più si sospetta. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: quel pizzico di ironia nella vita che serve sempre, è bella caratteristica. Ironic nell'acoustic version su Dimensione Suono Soft la domenica mattina con Alanis Morissette e anche con la nostra redazione giornalistica pronta per informarci tra poco le ultime notizie e poi il meteo. Il tuo 18esimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato, glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Non è in pericolo di vita il bambino di 8 anni azzannato da un cane a Ponza. Il piccolo è stato attaccato mentre era con la famiglia. Soccorso sul posto, è stato poi trasferito d'urgenza nella capitale. Al lavoro i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Una bomba carta, quella fatta esplodere l'altra notte davanti alla saracinesca del Lazio Soro in via Carlo Bosio a Ostia. I carabinieri non escludono alcuna pista, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una lapide funeraria romana di 2000 anni, scomparsa durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata recuperata negli Stati Uniti e restituita all'Italia. Il reperto, identificato come appartenente al Museo Civico di Civitavecchia, sarebbe stato portato negli Stati Uniti da un soldato americano di ritorno dall'Italia dopo la guerra. Lo sport, il calcio, come Napoli 0-0 per i lariani, Champions più lontana. Atalanta-Genoa finisce 0-0, Udinese-Torino 2-0, Inter a un punto dallo scudetto. Oggi la squadra di Chivu ospita il Parma con una vittoria che sarà tricolore, ma potrebbe anche festeggiare prima. Domani in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, a Miami pole per Antonelli davanti a Verstappen. Tennis, Sinner in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche.

0: dimensione suono soft.
1: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni, profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

0: tanto questo pezzo a distanza di tempo. 1994, Secret, Madonna, la star che ultimamente è tornata a far parlare di sé con un pezzo tutto psichedelico, con importanti collaborazioni, I Feel So Free. Buona domenica, questa è Dimensione Suono Soft, tra poco Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
8: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800. Torna il

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: i capolavori che arrivano dal passato, Art of Noise, anni 80, Moments in Love, Subdimensione, Suono Soft, momenti indimenticabili, soprattutto ogni giorno quando arriva l'appuntamento con l'oroscopo di Branco, segno per segno.
1: Domenica 3 maggio 2026. Ben trovati al nostro appuntamento con le stelle, segno per segno. Buongiorno, buona domenica Ariete. Appassionata metamorfosi del vostro amore, perché voi dell'Ariete bevete questo amore. Voi bevete la vita con ingordigia, la vostra sete non finisce mai. Toro, colloquio, dialogo con i vostri cari, adorati parenti, proprio non vi danno pace, eh? Gemelli, luna in opposizione invece per voi, rapporti stretti agitati, matrimonio agitato, i coniugi agitati, figli agitati, oh, qua siamo tutti agitati. Cancro, Mercurio, che è già bello, ottimo aspetto per le relazioni di amicizia. Poi c'è anche la luna giusta, insieme al vostro Giove, porta occasioni di guadagno, ci sono delle sorprese, insomma. Leone, luna in Sagittario, è una musica per il vostro amore. Dopo aver ritrovato lo smalto, dedicate il giorno agli affetti familiari, alle amicizie. Vergine, vi devo dire una cosa seria, preparatevi per domani, perché c'è una possibilità di agguantare qualcosa di molto molto valido per i vostri affari. Vado alla bella bilancia, in fondo è vero, eh? Se ci pensate, avete avuto un fidanzato, due fidanzati, almeno con il terzo appena è successo qualcosa. Scorpione, la domenica è incredibile per i nuovi incontri, le attrazioni nascono in ogni posto con persone più diverse. Sagittario, è vero che c'è Urano che vi controlla, ma quell'Urano vi controlla soprattutto nelle collaborazioni, perché ha paura che voi mi saltate addosso a un collaboratore, collaboratrice, e così per simpatia, e no, per simpatia proprio non si fanno gli affari, credetemi, me l'ha detto un mio amico che vive in America. Capricorno, Venere è estremamente interessante, matrimonio, devo dire, tra la bellezza e il potere, e questa cosa potrebbe eccitare moltissimo l'uomo del Capricorno, perché come sappiamo apprezza molto l'intelligenza, la cultura di una donna, però penso che ha un debole per una donna con certe forme, ecco, con certi colori, ecco. È vero o non è vero? Sì, è vero. Acquario, oggi è domenica, rilassatevi, non occupatevi di cose grandi, ma che dobbiamo sempre occuparci di cose grandi, e quelle piccole dove stanno? Ma è proprio nella piccola che è quella botta, quella botte, no? Giusta. Pesci, signori dei pesci, dai, diamoci un po' di contegno, via, pensiamo alla famiglia. Pensiamo, perché no, allo sport, pensate alla squadra del vostro cuore, forse avete anche voi un qualche arbitro che in questo momento è di grande attualità e ha bisogno dei vostri saggi consigli. Grazie, io sono Branco e voi chi siete?

Amanti delle stelle, ho oggi un pensiero delle stelle di Paul Klee che è una cosa incredibile, incredibile. Ascoltatevi, prego, con attenzione. Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi della mia anima e adesso sei nelle nubi e nell'aria. Ah, la tua vittoria sarà completa, amore.

0: Nelly Furtado ci ha regalato nel 2006 questa perla All Good Things Come to an End, sottotitolo Subdimensione Suono Soft, mentre si va verso il collegamento con la redazione giornalistica per ascoltare insieme quelle che sono le ultime notizie e poi l'aforisma d'amore. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Tarino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla redazione giornalistica.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini a Roma. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pushere e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. Sono 3 i fermati dai carabinieri per l'accoltellamento alla stazione Tiburtina di Roma lo scorso 30 di aprile. Sono 3 connazionali del Somalo che resta ancora in gravi condizioni. Il racconto della vittima ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e domenica dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15 anche senza prenotazione. Lo sport, il calcio, alle 20.45 Inter Parma, la squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto, in campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona, domani i posticipi di Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 a Miami Pole per Antonelli davanti al Verstappen e Leclerc, la dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes, Russell solo quinto. Chiudiamo con il tennis perché Sinner è in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Ama follemente, ama più che puoi, e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

0: progetto originale ed è quello di cui la musica italiana ne ha bisogno in fondo in fondo. Cesare Cremonini con questa produzione inizio anni 2000 con La Marmellata N25 numero 25 su Dimensione Suono Soft per la nostra intensa e lunga domenica mattina insieme. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. A Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
6: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
10: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7800. Un telefono facile per una facile soluzione.
11: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7800.
12: Torna il

chi se la sta godendo tutta per questo lungo ponte del primo maggio, questo lungo weekend caratterizzato dalla musica di Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere e da questo successo degli

0: anni 90, uno dei principali di Marco Masini, Ti innamorerai. Innamorarsi dei viaggi è facile, e allora andiamo a scoprire qualcosa di utile, di interessante con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Abbiamo viaggiato tanto in questi anni, ma anche senza andare lontano, c'è un posto piccino che secondo me vale molto la pena di visitare. Nel cuore delle Langhe, circondata da dolci colline e filari di viti, si trova Alba, una città che è un vero scrigno di storie e tradizioni. È nota anche come la città dalle 100 torri, conserva ancora oggi tracce del suo glorioso passato medievale. Visibile a tutti, tra l'altro, tra i vicoli, quando si passeggia, le antiche torri che punteggiano il cielo. Insomma, se si guarda in alto si vedono queste puntaruole che sono le torri. Secondo me la passeggiata inizia da via Vittorio Emanuele, segnatelo, che poi la via Maestra, dove eleganti palazzi e botteghe artigiane raccontano l'anima autentica di Alba. Ovviamente la cosa più affascinante ed imperdibile è il Duomo di San Lorenzo, con la sua facciata gotica, i mattoni e i dettagli architettonici che incantano, proprio fanno vedere la bellezza, aprono gli occhi. Ma Alba, come ben sapete tutti, è famosa soprattutto per i suoi tesori gastronomici. Ogni autunno diventa il palcoscenico della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, un evento che richiama appassionati da tutto il mondo, e siamo in una terra dove i vini sono i veri protagonisti, il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, nascono proprio qui, tra queste colline, rendendo ogni calice un viaggio nei sapori del territorio. Il tartufo, comunque, quello bianco, oltre ad essere molto costoso, è anche molto buono. Vi consiglio di comprarne un pezzettino se potete farlo, una grattata sui tagliolini o sulle uova, e ci togliamo lo sfizio e non ci pensiamo più. C'è anche un lato letterario. Qui Beppe Fenoglio, celebre autore della Resistenza, è nato qui, e dai suoi scritti si respira tutta la bellezza di questa terra. Racconta di storie incredibili, di contadini, di profumi, di sapore. Insomma, tra arte, storie, una cucina che conquista il cuore, Alba, secondo me, è un angolo di Piemonte che sa come lasciare il segno. Quindi vi raccomando, se avete voglia di un giretto in macchina o di una passeggiata nelle Langhe, Alba è un posto ideale, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Di Simply Red risulta piacevolissima all'ascolto. Stay dal passato su Dimensione Suono Soft. Ci stiamo per collegare con la redazione, veloci.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pusher e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. Non è in pericolo di vita il bambino di 8 anni azzannato da un cane a Ponza. Il piccolo è stato attaccato mentre era con la famiglia. Soccorso sul posto, è stato poi trasferito d'urgenza nella capitale. Al lavoro i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma un falso cieco assoluto, guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani. Sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018. Indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Lo sport, il calcio, alle 20.45 c'è Inter Parma, alla squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto. In campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Bologna. Domani i posticipi di Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1, a Miami, pole per Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc, la dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes. Chiudiamo con il tennis, perché Sinner è in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie quindi alla redazione, al contributo di Salvatore Lordi per le ultime notizie. Siamo arrivati alle 10 e un minuto, è già arrivato il momento del cambio con

0: Belardo pronta a condurre la seconda parte del mattino. Beh, usciamo quindi con un bel sole alto, siamo entrati questa notte e quindi andiamo a godere di qualche raggio. C'è anche l'aforisma d'amore, ci sono le grandi voci del cinema che interpretano. Buona domenica.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amami ancora, fallo dolcemente, un giorno, un mese, un'ora, perdutamente.

0: Iniziamo con la colonna sonora del film epico Le ragazze del Coyote Ugly, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, anche per esorcizzare questa domenica che chiude, no? Un po' questo ponte iniziato lo scorso venerdì 1 maggio inizia a farci mentalizzare l'inizio di nuova settimana, ma non ci pensiamo perché inizia adesso l'appuntamento, il tuo preferito, su Dimensione Suono Soft, con me Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per le prossime 4 ore. Ti accompagno fino alle 14 in punto, saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Noi partiamo già tra pochissimo con una bella good life. Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera, ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale e vasta scelta, un assortimento incredibile a pezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM.

0: Musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, 2 confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: 6 ce l'abbiamo. Abbiamo anche la musica migliore, ovvero tutti i successi più belli di sempre, quindi non manca niente per vivere una giornata all'insegna della felicità e della serenità su Dimensione Sono Soft. E a proposito di sole, ma sai perché esiste una risoluzione che dichiara il 3 maggio proprio giornata del sole? Pensa che l'ha firmata addirittura un presidente americano, e cioè Carter, nel 1978, perché il sole è vita e non era solo un gesto politico a favore delle energie rinnovabili, era un riconoscimento di qualcosa che le civiltà antiche sapevano già benissimo e che noi, a furia di vivere al chiuso e davanti a questi benedetti schermi, rischiamo di dimenticare, perché il sole non è soltanto una fonte di energia pulita, ma è medicina e vita, letteralmente. La nostra stella è nata 4,6 miliardi di anni fa ed è lontana da noi 150 milioni di chilometri. Ci invia ogni giorno una quantità di energia che, se potessimo catturarla tutta in un'ora, basterebbe a soddisfare i consumi dell'intera umanità per un anno. Ma l'impatto più diretto sulla nostra quotidianità è più sottile. I raggi solari sono infatti la principale fonte di vitamina D, essenziale per le ossa, e il sistema immunitario e l'umore. Studi confermano che l'esposizione alla luce naturale aumenta i nostri livelli di serotonina nel cervello, regola il ritmo sonno-veglia e riduce i sintomi della depressione stagionale. A maggio poi il sole di prima mattina è già caldo abbastanza da riscaldare la pelle, ma senza i rischi dell'estate, ed è quindi il momento perfetto per riscoprire il gesto più antico del mondo, cioè uscire all'aria aperta, alzare il viso verso il cielo e lasciare che quella luce entri. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

10:56 minuti, siamo anche in compagnia degli Stadio e della loro Ballando al buio dal 1998 in questa domenica 3 maggio su Dimensione Suono Soft. E siccome nelle scorse ore è scomparso il campione di sport Alex Zanardi, mi piace l'idea di ricordarlo con una sua massima, nonché una sua filosofia, che consiste nella regola dei 5 secondi, e cioè, sosteneva Alex, quando ti accorgi di aver dato tutto, tieni duro ancora per 5 secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più ed è proprio lì che potresti finalmente tagliare la linea finale del traguardo, qualsiasi essa sia, va bene anche un traguardo metaforico. Andiamo in redazione su Dimensione Sono

0: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
1: Sempre informati, con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pusher e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. E il ponte del 1 maggio, controlli straordinari dei carabinieri, e il 32 sono gli arresti, 16 le denunce, 14 le persone segnalate al prefetto per uso di droghe, ingente il sequestro di droghe e armi, tra cui pistole e granate flashbang. Speravo in una maggioranza più ampia, ma il provvedimento può passare. Così il sindaco di Roma, intervistato oggi dal Corriere della Sera sulla riforma per Roma Capitale. Roma ha bisogno di un ordinamento che preveda poteri e risorse adeguate per poter svolgere al meglio il proprio ruolo, ha sottolineato Gualtieri. Lo sport, il calcio, alle 20.45 c'è Inter Parma, la squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto, in campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Domani posticipi di Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 a Miami, pole per Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc, la dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes. Chiudiamo con il tennis, perché Sinner in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Non voglio che mi lasci in pace, voglio che mi invadi, che mi occupi, non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: ad apprezzare sempre la nostra bellezza interiore, ma anche quella esteriore, che è unica proprio perché è solo nostra. Beautiful con Christina Aguilera su Dimissione Sono Soft, insieme a me Maria Chiara fino alle 14.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli.

0: gemelli. Scopri come su 5x1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7800. Un telefono facile per una facile soluzione.
2: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7800.
3: Ma poi ti ha regalato l'anello?
4: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
5: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
6: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: storie dietro alle canzoni. Per esempio, questo pezzo qui di Pino Daniele, che si intitola I Soppaz, prende spunto dall'ultimo discorso pubblico di Masaniello, il portavoce seicentesco del malcontento del popolo napoletano, e rivendica la propria libertà di protesta, di contestazione, senza troppi giri di parole. E allora, senza altrettanti giri di parole, sentiamo su Dimensione Sono Soft Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Domani, 4 maggio, negli spazi di Palazzo Ripetta, quindi in pieno centro a Roma, arriva Wine List on Tour, appunto nella sua tappa romana. Per scoprire tutti i segreti di questo evento, oggi è con noi Federico Gordini, ideatore del progetto e anima della Milano Wine Week. Federico, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie Francesca, buongiorno.
2: Allora, appuntamento domani da non perdere, Wine List on Tour. Che cos'è? Che tipo di racconto è e che cosa succederà domani a Palazzo Ripetta?
3: Allora, Wine List on Tour nasce da Wine List Italia, che è un progetto che portiamo avanti ormai da 4 anni a Milano Wine Week, e questo progetto quest'anno ha iniziato ad assumere una dimensione nazionale. Questa terza tappa del tour, la tappa romana, che è anche la più importante, arriva dopo Pestum e Ortigia, nelle quali abbiamo realizzato degli eventi in cui abbiamo coinvolto i sommelier delle regioni attigue alle location dove abbiamo creato l'evento, quindi per Pestum ovviamente la Campania, la Puglia e la Basilicata, per Ortigia la Sicilia e la Calabria. A Roma arriviamo con una rappresentativa fantastica di 45 top sommelier che rappresentano tutte le regioni del centro Italia, e quindi il Lazio, la Toscana, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, l'Umbria e la Sardegna. E all'interno di questo contesto fantastico di Palazzo Ripetta ci sarà la possibilità di degustare le 6 etichette che ciascuno di questi sommelier ha selezionato per la guida che viene presentata proprio domani mattina. 6 referenze che sanno di territorio, perché 3 di queste etichette provengono dai territori di origine del ristorante in cui lavorano i sommelier. 3 etichette invece sono delle loro selezioni molto personali, che spaziano tra vini italiani e vini internazionali. Una bollicina, un vino che è apparso nella carta al calice del ristorante, e un vino cosiddetto di ricerca.
2: E poi Federico, il giorno dopo invece c'è un importante premio.
3: C'è un importante premio, vedi, questo si inserisce all'interno di quello che è un grande progetto che Milano Wine Week realizza ormai da tanti anni, con il premio Carte Vini Italia, che valorizza i grandi professionisti ogni anno e le loro carte vini, il Wine List focalizzato sui sommelier, ma abbiamo pensato quest'anno di creare un altro grande contenuto, un grande premio che mancava, e lo realizziamo grazie al supporto di un'istituzione come il Senato della Repubblica. E quindi nasce Eccellenza della Sala Italiana. Eccellenza della Sala Italiana è un premio annuale che verrà attribuito ogni anno al Senato della Repubblica ai migliori professionisti della sala e dell'ospitalità italiana.
2: Allora, noi ci vediamo domani, ci vediamo a Palazzo Ripetta naturalmente per Wine List on Tour, tappa romana, e intanto ti auguro una buona giornata.
3: Grazie Francesca, a domani.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di

0: solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

0: Ma la cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 14 novembre a Los Angeles. Intanto si sono fatte le 11:57 minuti su Dimensione Sono Soft. Quindi andiamo a redazione, poi seconda parte di questa domenica insieme. E il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight, smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere,

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: sul grande raccordo anulare, sceso dall'auto per aiutare un automobilista che aveva perso il controllo della sua macchina ed è stato investito. La vittima, un uomo di 35 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta conducendo le indagini sull'incidente mortale. Tutto è avvenuto alle 5:15 di questa mattina sulla carreggiata interna del raccordo al chilometro 40700 all'altezza dell'uscita tuscolana. Nei pressi della stazione Termini sono state identificate quest'ultimo weekend oltre 250 persone, molte delle quali con precedenti. Tra queste, 5 cittadini stranieri risultati privi di documento d'identità sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura per gli approfondimenti necessari. Eseguiti 2 ordini di allontanamento, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti identificati nel corso delle operazioni. 50 veicoli sottoposti ad ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate. I Covas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio. Lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Il tennis: Sinner in campo oggi contro Zverev nella finale del Master 1000 di Madrid. L'azzurro numero 1 del mondo va a caccia del 4° titolo consecutivo 2026. Il calcio alle 20:45 Inter Parma, giocano anche Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona. Domani posticipi di Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te sino all'ultimo respiro.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: metto io l'ultimo finale, anche se un po' stonato, tutta la dolcezza di Plain White Ease con Hey There Delilah, per continuare il nostro viaggio sulla radio del benessere dalle 10 alle 14 con me, Maria Chiara Belardo, su Dimensione Suono Soft. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

da dire se non wow, your latest trick, anche i Dire Straits nella nostra domenica 3 maggio su Dimensione Sono Soft. Lo sappiamo, è cosa nota, ormai la nostra vita quotidiana è diventata una corsa contro il tempo, inseguiamo le scadenze, gli orari ed in tutta questa routine frenetica ritagliarci anche solo 2 minuti di tempo per prenderci cura di noi è diventata una challenge, una sfida quasi impossibile. Eppure uno studio americano rivela che in realtà sono le micro gioie a migliorare il nostro benessere. Ma quali sono queste micro gioie? Beh, sono gesti semplicissimi, per esempio una pausa caffè con calma, oppure ascoltare la nostra canzone preferita, oppure ancora leggere e ricevere un messaggio da una persona cara che aspettavamo tanto. Ecco, questo può davvero migliorare il nostro umore, se non per sempre, almeno per il resto della giornata.

0: su.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E si sono fatte quasi l'una del pomeriggio, 12 mezzogiorno per la precisione, 56 minuti. Abbiamo ascoltato anche Lucio Dalla con Balla Ballerino su Dimensione Suono Soft. Magari stai ultimando gli ultimi preparativi per il pranzo, magari sei già a tavola gustandoti il piatto di pasta della domenica. Fatto sta che noi andiamo in redazione tra poco e poi abbiamo ancora un'ora da condividere. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio, vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Nei pressi della stazione Termini identificate oltre 250 persone, molte delle quali con precedenti. Tra queste 5 cittadini stranieri, risultati privi di documento d'identità, sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura per gli approfondimenti necessari alla definizione delle rispettive posizioni sul territorio nazionale. Eseguiti 2 ordini di allontanamento, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti identificati nel corso delle operazioni, 50 veicoli sottoposti ad ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate. In soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora quota 1.000 euro annui a famiglia, con rincari che hanno interessato le bollette di luce e gas ma anche la spesa di frutta e ortaggi. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio per capire come siano cambiati i prezzi al dettaglio dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO, lo ha ricordato Leone XIV ai fedeli in piazza San Pietro dopo la preghiera del Regina Coeli. Purtroppo, ha denunciato il Papa, questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante e a volte nascosto. Ricordiamo, ha esortato infine, i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Di te amo i grandi occhi dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: scomparso pubblicamente a un po' di tempo di distanza dall'ultima volta Adam Levine, il leader dei Maroon 5, lo ha fatto con una faccia nuova. In molti pensano possa trattarsi di chirurgia estetica, qualcuno invece ritiene che sia semplicemente l'effetto dovuto al taglio della barba, che sappiamo essere una sorta di make-up degli uomini. Mai senza barba, amici, mi raccomando. 13 e 16 su Dimensione Suono Soft, tra poco appuntamento con una nuova Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7800. Un telefono facile per una facile soluzione.
7: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7800.
8: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
9: Torna il fiore

0: Allegra Amaro con un passo indietro nella domenica ormai pomeriggio su Dimissione Sono Soft, e questo 3 maggio è ricco di ricorrenze. Abbiamo celebrato il sole e oggi torniamo indietro nel tempo fino al 3 maggio del 1991. Andiamo a Windhoek in Namibia, dove un gruppo di giornalisti africani firma un documento destinato a cambiare la storia dell'informazione. Si chiamava Dichiarazione di Windhoek e afferma con forza un principio semplice ed unico: una stampa libera, pluralista e indipendente è indispensabile per la democrazia e per lo sviluppo umano. E da quel seminario dell'UNESCO nasce, 2 anni dopo, la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, celebrata ogni anno proprio oggi. E la domanda che l'accompagna è sempre più urgente: quanto è davvero libera la stampa? I dati parlano chiaro e non confortano. Oltre il 70% dei paesi al mondo vive situazioni di stampa definite da difficili a molto gravi. E anche l'Italia, che pure garantisce la libertà di stampa per Costituzione, si colloca in posizioni non lusinghiere. Il giornalismo indipendente è sotto pressione ovunque, eppure la risposta giusta non è la sfiducia totale, ma la consapevolezza critica. Fidiamoci quindi della stampa con spirito critico, sapendo distinguere le fonti, riconoscendo il giornalismo d'inchiesta da quello di propaganda e sostenendo i media indipendenti. Infine, leggiamo anche più voci. La dichiarazione di Windhoek ci ricorda che l'informazione è un bene pubblico e, come l'acqua o l'aria pulita, appartiene a tutti e va protetta da tutti, perché quando tace la stampa libera, a tacere è la verità. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che bel ponte, che bel weekend lungo che abbiamo condiviso su Dimensione Sono Soft. Siamo praticamente arrivati alla fine, purtroppo, ma prima andiamo in redazione. Tra poco ci salutiamo e poi arriva anche il nostro Giampiero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: chilometro 40 l'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima di 35 anni avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale è l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto impegnati nei rilievi gli agenti della polizia stradale. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due uomini di 44 e 56 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In particolare, nel primo pomeriggio di sabato, i militari, transitando in zona San Basilio, hanno bloccato due uomini mentre si accingevano a utilizzare una carta bancomat presso lo sportello dell'ufficio postale, una carta frutto di un furto avvenuto poco prima. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare vari documenti, effetti personali e un telefono cellulare, tutto materiale sottratto in giornata a una donna di 87 anni che ne aveva appena denunciato il furto. Episodio di violenza nel carcere di Frosinone che ha visto coinvolti due distinti gruppi di reclusi, entrambi di nazionalità straniera. Parole grosse, minacce e poi la rissa nella quale i detenuti si sono affrontati con mazze e armi rudimentali. Cinque agenti feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone e dimessi con una prognosi di circa 10 giorni. L'episodio è stato denunciato dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, sia l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra Francesca Proietti dalla redazione, noi ci sentiamo puntuale sabato, come sempre a partire dalle 9 su Dimensione Sono Soft. Ti lascio con Giampiero Di Sora adesso. Da Maria Chiara è tutto, ancora buon weekend, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Just the way you are, come dire mi piaci come sei, mi sta bene tutto di te, anche con i tuoi difetti, insomma mi piaci così, non cambiare mai, mi raccomando. È Bruno Mars nella domenica di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Buona domenica, pomeriggio da Giampiero Di Sora insieme fino alle 17, domenica di relax e di emozioni con la nostra grandiosa colonna sonora, quindi mettiti comodo, tranquillo, al resto pensiamo noi. Saluto anche Maria Chiara che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con un consiglio: il tuo 18° è un momento davvero unico, un giorno da ricordare per sempre, e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Allora, da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso, mi raccomando, della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo. L'uscita è la numero 16 del grande raccordo anulare, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
8: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
10: Torna il

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Butterfly con il featuring di Beyoncé nella domenica di Dimensione Sono Soft, dove c'è anche una grandissima Celine Dion.
1: When I was young, I never needed anyone.

0: Stai ascoltando. In arrivo le ultime notizie dalla redazione.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Iari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.

0: spostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. È accaduto alle 5:15 sul raccordo altezza chilometro 40 all'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima di 35 anni avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto impegnati nei rilievi gli agenti della polizia stradale. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Oggi il Papa a San Pietro, dopo la preghiera di Regina Coeli, ha ricordato la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo, ha denunciato il Papa, questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante e a volte nascosto. Ricordiamo, ha esortato infine, i numerosi giornalisti e reporter, vittime delle guerre e della violenza. Acqua, fogne, strade e illuminazione pubblica, il progetto urbanistico per Trigoria è stato approvato in Campidoglio e prevede infrastrutture del valore di 7 milioni di euro. Le opere saranno interamente finanziate da Roma Capitale nell'ambito dell'accordo quadro approvato a settembre 2024. I Cobas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio, lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa. E il cielo in un bacio.

0: You.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il disco dei Negrita che si chiama Magnolia, che suona nella domenica di Dimensioni Sono Soft, dove c'è Good Life tra poco. Ippocrate, Galeno e la risata senza motivo, la medicina che non ti aspetti, di questo ti parlerò tra poco. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Allora lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del grande raccordo anulare, uscita 16. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
2: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
5: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
6: Dimensione suono.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Per fare a meno di te, una canzone d'amore di Giorgia. A dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie per questa domenica e per rimanere soprattutto informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.

0: anni è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. I fatti si sono verificati intorno alle 5:15 di questa mattina al chilometro 4700 del raccordo altezza uscita Tuscolana. Anche se in quel tratto di strada non sono presenti telecamere, secondo quanto ricostruito, sarebbero due gli automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso alla prima auto, probabilmente ribaltata, sì, ma senza gravi conseguenze per il conducente. In quel momento una quarta macchina è arrivata, travolgendo il 35enne. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando a braccio affacciato su Piazza San Pietro, lanciando un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Intanto il pontefice il 7 maggio riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. 5 arresti per furti e rapine, altre 4 persone denunciate come presunti spacciatori e segnalate in prefettura come consumatori di sostanze. È il bilancio di un'operazione interforze nel quadrante di Roma Termini, che ha visto al lavoro anche militari della Guardia di Finanza. Identificate 250 persone, molte con precedenti di polizia, 50 le auto e i veicoli sottoposti a controlli, 18 multe, 2 patenti ritirate e un sequestro amministrativo per violazione del codice della strada. Chiudiamo con l'arte. Al Museo di Roma Palazzo Braschi fino al 13 settembre la mostra Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del regista. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

0: Schwarzner.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si parla molto di lui in questi giorni, perché nelle sale c'è il film proprio del grande Michael Jackson. E questa è Dimensioni Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Mi auguro che tu stia passando una bellissima domenica con la nostra musica, però ci sono anche i nostri consigli. Per esempio, dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere, che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare proprio la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodb.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
3: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

Zucchero con il featuring di Luciano Pavarotti, Miserere, a dimensione sono soft, la nostra grande musica. E a proposito di grande musica e di grandissime colonne sonore, ne arriva una che ovviamente molti di voi avranno visto questo film, si chiama Ghost, lo ricordate? Arriva.

0: Sexy Tango, la canzone di Fabio Concato che chiude il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. La nostra grande, grandissima musica, tra poco le ultime notizie, prima però un consiglio. Il fascino delle damigelle è un sogno che si avvera, ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande, grandissimo giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, l'uscita è la numero 16 del grande raccordo anulare. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Iari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
2: Bentrovati da Francesco. Certo, ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. È accaduto poco dopo le 5 sul grande raccordo all'altezza del chilometro 40 all'uscita tuscolana. Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio, la vittima, 35 anni, avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto, altre 3 persone ferite portate in ospedale in codice giallo. Poche ore prima, altro mortale alla periferia di Nettuno, Vincenzo Zinna, 46 anni, ha perso la vita sotto gli occhi del figlio di 17 anni, ora grave in ospedale. I due viaggiavano su 2 moto diverse, fatale l'impatto con una vettura impegnata in una svolta a sinistra. E a Valmontone un 59enne è stato travolto da un'auto mentre stava tornando a casa in bicicletta. La vittima è stata portata in ospedale in gravi condizioni a Frascati. Una donna di 43 anni è stata investita da una 30enne al volante di una Ford Ka. Ancora una rissa fra detenuti nel carcere di Frosinone, è accaduto sabato pomeriggio. 2 gruppi di detenuti di nazionalità tunisina e albanese si sono affrontati armati di oggetti contundenti e coltelli rudimentali. Nel tentativo di sedare gli scontri, 5 poliziotti penitenziari sono rimasti feriti, lo riferisce il Sappe. Il calcio, ora penso alla Fiorentina, per il resto se ne parlerà al momento giusto.

0: giusti? Sarò il più chiaro possibile, mi auguro che ci sia un incontro con la società. Gasperini rimanda i discorsi sul futuro dopo il match di domani contro i Viola. Stamattina Federico Ottaviani della sezione AIA di Viterbo ha diretto la sua prima gara di calcio. È il più giovane arbitro italiano, ha superato l'esame per diventare arbitro appena 4 giorni dopo il suo 14° compleanno. Oggi l'esordio sul campo del Blera, dove ha diretto la gara di Under 14 tra Blera e Celleno, terminata 10-2 per i padroni di casa. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Bene, grazie a Francesco Certo, a tutta la redazione. Sono Giampiero Di Sara, mi fermo qui anch'io. Ci ritroviamo martedì mattina tra le 9 e le 13, sempre qui con la radio del benessere. Ti sto per lasciare con Federico Grilli che ti accompagnerà fino alle 21. Buona serata e buona domenica.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Questa canzone segnava proprio la fine degli anni 90. Dido e la sua Here With Me, che abbiamo ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. 17:15 minuti, intanto saluto Giampiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa. Io invece sono Federico Grilli e con me trascorrerai, se ti farà piacere, naturalmente le prossime 4 ore che in questa domenica 3 maggio ci porteranno quindi fino alle 21 della serata. Tanti saranno gli appuntamenti che non mancherai di ascoltare insieme a me, ma quello più vicino fra poco sarà con Segreti in Tavola e Francesca Romana Barberini.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
6: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza P undicesimo.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità e ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
11: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
12: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
13: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 chilometri di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
14: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio.

0: le 17:38 minuti su Dimensione Sono Soft. È arrivato il momento di ascoltare la nostra Francesca Romana Barberini e il suo appuntamento enogastronomico per eccellenza.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Beh, c'è un posto a Roma dove per 5 giorni la cucina esce dai ristoranti e diventa esperienza tutta da vivere, perché dal 6 al 10 maggio torna Taste of Roma e festeggia i suoi primi 10 anni in una casa sostanzialmente nuova, tutta nuova, il Gazzometro, che è un luogo simbolo della città e che appunto dal 6 al 10 maggio si trasforma in un grande villaggio del gusto, dove oltre 20 chef, ci sono nomi affermati, stellati, ma anche tanti giovani talenti, racconteranno piatto dopo piatto come sta cambiando la cucina romana. Uno di questi giovani chef oggi ospite a Segreti in Tavola, sto parlando di Roberto Bonifazzi, che insieme a Francesco Brandini sono l'anima e il cuore di Tribuna Campitelli. Roberto, benvenuto a Segreti in Tavola, ciao.
3: Grazie, grazie mille, grazie per avermi invitato.
2: Ciao, insieme a voi c'è anche Daniele Gizzi, padrone della sala e della carta dei vini. Allora Roberto, raccontaci un po' che cos'è che vi ha spinto a partecipare a Taste of Roma e che cosa soprattutto potremo assaggiare nell'occasione.
3: Beh, un festival importante come Taste of Roma mancava da Roma da qualche anno, e sicuramente per noi partecipare è molto importante poter dire la nostra all'interno di una manifestazione così grande che raccoglie un po' tutti i ristoranti, e poter portare la nostra novità sicuramente è per noi motivo di orgoglio. E porteremo tre assaggi, un sandwich di ricciola per poter rappresentare un po' quello che per noi è l'idea di aperitivo anche a Tribuna Campitelli, una pasta ripiena dai sapori mediterranei abbastanza freschi, molto profumata di limone e dello sgombro marinato, e poi una zuppa di pesce che sta diventando uno dei nostri piatti iconici all'interno dei ristoranti, molto godereccio, accompagnato anche dal nostro pane fatto in casa, perché noi facciamo panificazione tutti i giorni, quindi era importante.

0: rappresentarla anche in questo festival.
1: Certo, raccontare qualcosa che vi appartenesse davvero. È un festival che vi mette poi in relazione anche con tanti altri cuochi di Roma, quindi un panorama della scena gastronomica romana. Interessante anche il confronto.
0: È molto interessante e soprattutto importante come momento, perché poi queste manifestazioni aiutano proprio a elevare un po' il livello di tutta la città, perché ci si mette a confronto, si confrontano le idee, si cresce insieme, c'è uno scambio, anche sinergia, si creano connessioni, che è fondamentale per la città, per la crescita proprio della città.
1: Assolutamente. Ci saranno anche i talk che animerò io, quindi sul palco principale, quindi ci vedremo anche nell'occasione. Ricordiamo, dal 6 al 10 di maggio il gazzometro ospita appunto Taste of Roma, il festival del insomma goloso, in cui Roberto Bonifazi, Tribuna Campitelli e Francesco Brandini ci delizieranno con le loro creazioni, non solo loro, naturalmente 20 cuochi nei 5 giorni. Roberto, ci vediamo lì.
0: Non vedo l'ora e manca poco, quindi siamo pronti.
1: Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, e naturalmente vi aspetto anche a Taste of Roma. Ricordate, 6-10 maggio al gazzometro. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Apologize, One Republic su Dimensione Suono Soft. 17:58 minuti, ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Ben trovati da Francesco Certo. Tragedia all'alba sul grande raccordo all'altezza della Tuscolana. Un 35enne è morto travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi, altre 3 persone ferite portate in ospedale in codice giallo. Sembra che 2 automobilisti, secondo una prima ricostruzione di passaggio, si siano fermati accostando le macchine per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua vettura, il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo. Oltre 2.000 verifiche e 1.400 illeciti accertati, questo è il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend del 1° maggio. Fronte sicurezza stradale, 1.000 multe comminate, 10 patenti ritirate. Numerose poi le violazioni contestate a locali di esercizi commerciali per varie irregolarità nella vendita e somministrazione di alcolici, carenze nei titoli autorizzativi e mancato rispetto degli orari.

0: orari di chiusura, a cui si aggiungono quelle per il consumo di bevande alcoliche fuori orario e per disturbo della quiete pubblica. Sulla litorale, stretta contro i parcheggiatori abusivi, ripetuti interventi delle pattuglie su diversi tratti del lungomare, 10 le persone fermate per le quali, oltre alle sanzioni, si è proceduto al sequestro dei proventi. Sempre ad Ostia, gli agenti delle unità speciali sono stati impegnati in operazioni anti-abusivismo che hanno portato al sequestro di 4.000 prodotti, soprattutto alimenti e bevande, venduti senza autorizzazione, privi dei requisiti minimi di sicurezza. Controlli serrati anche durante il tradizionale concertone a San Giovanni, dove gli agenti delle unità SPE e GSSU, in collaborazione con i gruppi territoriali, hanno effettuato un maxi sequestro di 3.200 tra bibite, alcolici, gadget e accessori, tutti destinati alla vendita abusiva. In centro e a Trastevere, solo nelle ultime ore, sequestrati ulteriori 3.000 articoli. Il calcio, KO inatteso per il Milan, ha battuto 2-0 dal Sassuolo, la Juventus tra poco col Verona, stasera l'Inter basta un punto per lo scudetto contro il Parma. Il tennis a Madrid, Sinner ha vinto il primo set della finale con Zverev, 6-1 in 25 minuti. È tutto, al prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Broadway.
1: È la musica italiana protagonista nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft con un grande Cesare Cremonini. Questo era il 2013 ed è stato anche uno fra i suoi grandi successi, la nuova stella di Broadway. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare, beh, è un'emozione che resta per sempre, allora vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti, diciamolo, per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
7: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità e...

0: scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di

insomma, come dire, anche se le strade in qualche modo si dividono, perché nella vita questo spesso succede, resta almeno il ricordo di quello che c'è stato. C'è un po' di malinconia, ma anche un filo di orgoglio e soprattutto di dignità. Il senso di questa canzone è abbastanza semplice: non puoi più amarmi, però almeno non cancellarmi. Belle parole queste. Ricordati di me, 1988, Antonello Venditti su Dimensione Suono Soft. 18:39 minuti, una buona serata da parte mia. Sono Federico Grilli con te e voglio rimanere tutta la serata fino alle 21 di questa domenica 3 maggio, andando avanti e indietro nel tempo con quelli che sono stati i grandi successi di sempre di Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli amici di una vita e poi sono anche gli amici musicali. Mina e Adriano Celentano, questo era il 1998 con Specchi Riflessi su Dimensione Suono Soft.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Iari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire.
4: C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft.

0: Ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Bentrovati da Francesco Certo. Yannick Sinner trionfa per la prima volta a Madrid, dominato in 57 minuti Zverev 6-1-6-2. Per Sinner il quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, 28esimo titolo in carriera. Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, lo celebra Giorgia Meloni. La cronaca tragedia all'alba sul raccordo, all'altezza della Tuscolana, un 35enne è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo, altre 3 persone ferite in codice giallo. E nel pomeriggio altro incidente ancora sul raccordo, al chilometro 54.900 in carreggiata interna, il sinistro che ha coinvolto una moto e un'autovettura ha provocato il ferimento di una persona. Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità è stata disposta la chiusura di una corsia con rallentamenti nel tratto interessato. Maxi operazione di controllo alla stazione Termini della Polizia, identificate 250 persone, 5 stranieri accompagnati presso l'ufficio immigrazione della Questura, eseguiti 2 ordini di allontanamento e un'ordinanza di custodia in carcere. 50 i veicoli sottoposti a ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate e un sequestro amministrativo, 5 gli arresti per i reati predatori. I controlli hanno interessato diverse attività, per il titolare di una sala scommesse, 5.000 euro di sanzioni per l'apertura del negozio oltre l'orario consentito. L'AMA e la sala operativa sociale hanno collaborato all'operazione. Il calcio, sconfitta 2-0 del Milan col Sassuolo, la Juventus in campo con il Verona, stasera l'Inter basta un punto per lo scudetto matematico contro il Parma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla pedite di meteo.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Le emozioni di ieri. Le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Bentornato a Radio del Benessere, Dimensione Sono Soft. Fra poco il nostro ultimo appuntamento per questa giornata dedicato alle Good Life. Ti voglio portare nel cuore dell'Italia, tra gli Appennini, dove c'è un luogo famoso per la natura che detta ancora il ritmo. E se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellare? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
11: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La natura detta ancora il ritmo ed è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed è anche il più antico del paese. Diciamo che qui il tempo sembra un po' fermarsi, cammini tra boschi silenziosi e sai che tra quegli alberi vivono l'orso bruno messicano e anche il lupo, che sono simboli proprio di una natura autentica che ha trovato sicuramente un rifugio. La particolarità di questo territorio è proprio l'equilibrio tra uomo e ambiente. Non è un concetto teorico, ma una convivenza reale che va proprio avanti da anni e che oggi rappresenta un modello concreto di sostenibilità. Visitare borghi come Pescaseroli o Civitella Alfedena non è solo una vacanza, ma è un modo per sostenere comunità che custodiscono foreste e anche biodiversità. Qui ci sono anche faggi antichissimi, oltre i 500 anni, che sono riconosciuti come patrimonio UNESCO, alberi che raccontano una storia lunga fatta di natura, di rispetto, ma anche di continuità. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

stai in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro sulla tua radio del benessere, i grandi classici soft, ma i successi di oggi di Dimensione Sono Soft tornano fra poco.
1: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesco Certo. Tragedia all'alba sul grande raccordo all'altezza della Tuscolana, dove Josué Anthony, 35enne guardia giurata romana, è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo. Altre 3 persone sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice giallo. Nel pomeriggio altro incidente sul raccordo, stavolta al chilometro 54.900 in carreggiata interna. Il sinistro che ha coinvolto una moto di un'autovettura ha provocato il ferimento di una persona. 1 maggio, di stringenti controlli dell'arma nei pressi degli scali ferroviari, stazioni in metro, ma anche a bordo dei mezzi pubblici nei luoghi più frequentati dai turisti. 32 persone arrestate per spaccio, furto, evasione, tentata rapina. Altre 16 le persone denunciate. 14 assuntori di droghe segnalati alla prefettura. In un locale magazzino recuperate 3 pistole, 3 granate stordenti e accecanti tipo flashbang. Sottratti al mercato oltre 1 chilo di droga tra hashish, cocaina, crack, eroina e ketamina, oltre a pasticche di ecstasy e 20 compresse di Rivotril insieme a 4.900 euro. Oltre 2.000 verifiche e 1.400 illeciti accertati, questo invece è il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend del 1 maggio. Ancora una rissa fra detenuti nel carcere di Frosinone è accaduto sabato pomeriggio quando 2 gruppi di detenuti, tunisini e albanesi, si sono affrontati con oggetti contundenti e coltelli rudimentali. Nel tentativo di sedare gli scontri, 5 poliziotti penitenziari sono rimasti feriti. Yannick Sinner continua a fare la storia, trionfa per la prima volta a Madrid, demolito in 57 minuti in finale Zverev, 6-1-6-2 per l'azzurro, 5° Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia e 28° titolo in carriera. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

0: grandi successi di Dimensione Sono Soft con gli Stereophonics e la loro Maybe Tomorrow. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie. L'ha fatto gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
8: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
9: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
11: Dimensione Suono Soft.

Questa è la storia della musica italiana, un grande classico, 1972, I Giardini di Marzo, la voce l'avrai sicuramente riconosciuta, era quella di Lucio Battisti. 20 e 38 minuti su Dimensione Suono Soft, ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, ci stiamo avvicinando ai saluti per questa serata intorno alle 21, ma naturalmente la musica continua e continuerà per tutta la notte.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: con Adele su Dimensione Suono Soft. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento in questo weekend musicale. Fra poco, beh, ci sarà lo spazio dedicato all'informazione, ma prima un consiglio per te, soprattutto se vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale. E allora ti consiglio Vivaldi Moda, perché è la scelta perfetta per te. Puoi scoprire una vasta selezione di abiti da sposa eleganti e raffinati, con modelli adatti a ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta, qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012 angolo, via dell'Omo, uscita 16 del GRA. Sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani.

0: scopri dove su AIRC.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco Certo. Tragedia all'alba sul raccordo Josué Anthony, 35enne, guardia giurata romana, è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo. Altre tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice giallo. Del pomeriggio altro sinistro sul raccordo alla chilometro 54.900 in carreggiata interna. Il sinistro ha coinvolto una moto e un'autovettura ed ha provocato il ferimento.

0: una persona. Oltre 2000 verifiche e 1400 illeciti accertati, il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend sul fronte della sicurezza stradale, 1000 multe, 10 patenti ritirate, numerose le violazioni incontestate ai locali ed esercizi commerciali. La pagina sportiva: Jannik Sinner trionfa per la prima volta a Madrid, in finale liquida Zverev 6-1-6-2 per Sinner, quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, 28esimo titolo in carriera. Siamo al calcio, sconfitta in attesa per il Milan, ha battuto 2-0 dal Sassuolo, rallenta nella corsa Champions la Juventus 1-1 con il Verona, intanto all'Inter in campo contro il Parma, basta un punto stasera per conquistare lo scudetto numero 21, domani la Roma all'Olimpico a caccia dei 3 punti con la Viola, la Lazio giocherà alle 18.30 a Cremona. Un dentista senza prenotazione con accesso diretto e tempi immediati all'isola Tiberina prende il via il nuovo servizio dell'ospedale israelitico pensato per rispondere ai bisogni più urgenti dei cittadini e semplificare l'accesso alle cure odontoiatriche. Il servizio scatterà domani presso la sede ambulatoriale dell'isola Tiberina e sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. I pazienti potranno presentarsi direttamente per urgenze, prime visite e controlli senza necessità di prenotazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla pedite Meteo.
3: E siamo arrivati ai saluti per questa domenica 3 maggio. Concludo qui il mio appuntamento insieme a te, ma ti ricordo che ci ritroveremo eccezionalmente martedì a partire dalle ore 17, poi come sempre nel fine settimana. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme. Se il cielo sarà coperto di nuvole, abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
7: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
6: Evviva!
7: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.

0: Dimensione Suono Soft. Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
1: Torna il fiore.

Marina. Fiori tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera. Quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore. Quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Dimensione suono soft.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

0: dimensione suono soft.
1: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
2: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
3: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.

0: canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.